0: sano. Tanto se vuoi che sano, si sparilla. Mutta, niin tota, anteeksi.
1: Se